non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

sensazione, una sera che ti sentivi sola.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Bentrovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile, rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È domenica mattina, buongiorno, eccoci, benvenuti assieme anche oggi in questa domenica 23 di agosto, 235esimo giorno del calendario. Mancano 130 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Un'occhiata anche al sole, che è sorto alle 6:25, tramonterà alle 20:07.

0: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Flaviano e Santa Rosa da Lima. Santa Rosa da Lima è la protettrice di giardinieri e delle suore domenicane.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

I principali avvenimenti legati a questa data, 23 di agosto. Iniziamo dal 1305, quando viene eseguita la condanna a morte di William Wallace Braveheart. 1797, la città di Perasto in Dalmazia, terra della Serenissima Repubblica, fa il suo ultimo ammaina bandiera. È l'ultima terra veneta da rendersi ai francesi. 1923, gli squadristi di Italo Balbo uccidono il parroco di Argenta, Don Giovanni Minzoni. 1940, i tedeschi iniziano il bombardamento di Londra. 1962, avviene il primo collegamento televisivo in diretta tra gli Stati Uniti e l'Europa, tramite il satellite Telstar. 1990, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per il 3 ottobre.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Alex Britti, chitarrista, cantautore, noto al pubblico con il diminutivo di Alex, il nome all'anagrafe è Alessandro, nato a Roma nel 1968, buon compleanno anche a Rita Pavone. Chi non la conosce, cantante, showgirl, nata a Torino nel 1945. Porto

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 23 agosto del 1904, quando veniva brevettato un oggetto. Beh, è strano per questo periodo estivo, infatti venivano brevettate le catene da neve. L'americano Harry Weed di Castanota, piccolo villaggio nel cuore dello stato di New York, osservando i disagi degli utenti della strada, le prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, cominciò a lavorare su una soluzione efficace. Partendo dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Flaviano e Santa Rosa da Lima. Santa Rosa da Lima è la protettrice di giardinieri e delle suore domenicane.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro, quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
31: Buongiorno Vicenza!
32: Buongiorno Vicenza!
31: La mattinata della radio che parla di te.

0: oggi, 23 di agosto, è il compleanno dell'hashtag Il Cancelletto. Era il 23 di agosto del 2007 quando l'avvocato ed esperto di tecnologie Chris Messina propose su Twitter di usare il cancelletto per raggruppare gli argomenti di discussione. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio Vicenza. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Four summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta. Si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
1: Bentrovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile, rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
3: Ah no, quella è normale.
4: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
2: A lì migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede per oggi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Edono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: More music.
5: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 90.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto, traffico al momento scorrevole lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione solo alla presenza di un veicolo in panne sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorsè e il bivio per la A27. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, domani, lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 6, chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit. Yeah.

0: Bentrovati anche oggi con l'oroscopo del giorno 30 di agosto. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta. E il primo segno dice questo: godetevi in compagnia una giornata serena e rilassante, mentre se passiamo al Toro avrete a disposizione una notevole carica di energia. Gemelli, sfoggiate il vostro fascino e la vostra disponibilità. Cancro, approfittate della giornata per riposare a lungo. Leone, le piccole incomprensioni in amore saranno superabili. Vergine, evitate di prendere decisioni affrettate o iniziative rischiose. Bilancia, controllate un pizzico di nervosismo e di suscettibilità in più. Scorpione, accettate un simpatico invito da parte di amici. Sagittario, giornata in complesso assai distesa e piacevole. Capricorno, attenzione, siate prudenti nelle decisioni da prendere, di qualsiasi tipo di decisione si tratti. Acquario, se possibile, rimandate i viaggi non strettamente necessari. Pesci, abbandonate le tensioni e divertitevi in compagnia se potete. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 30 di agosto. Domani si torna con i consigli per l'ultima giornata del mese.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
1: Maxi convenienza.
0: Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Riduzione di carreggiata sulla statale 47 della Val Sugana tra Pianello e Ospedaletto Est per lavori fino al 30 settembre. Si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 51 di Alemagna tra Borca di Cadore e San Vito di Cadore per lavori nelle due direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia dalle 22 di questa sera rimane chiuso lo svincolo di Montebello in entrata verso Venezia per lavori fino alle 6 di domani mattina. Ad agevolare gli spostamenti in quest'ultima domenica di agosto, il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ovetox, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro in direzione del bivio per la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Eccola qua la nostra domenica mattina. Ufficialmente apriamo il nostro The Best, ma certo, buongiorno e buona domenica dalla Vale. Questo è il nostro Tutti in Centro Weekend.
1: Tutti in Centro.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: serio.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Spostati, fai spazio. Da lì a lì per. Arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui?
3: Ma sì, allarghiamoci un po'.
5: Così va bene?
3: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
3: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se ne abbiamo già parlato di quanto le zanzare effettivamente possano rompere le scatole. Vabbè che ci sono oramai molti tipi di insetticida che ci aiutano sicuramente ad allontanarle, però le zanzare hanno dei gusti ben precisi, perché c'è uno studio che ha dimostrato che adorano chi beve birra. Ecco perché vengo sempre punta. Pensate che bastano 33 centilitri di birra per rendervi irresistibili ai loro radar. Inoltre sono attratte dal sudore, che è acido lattico, e dai vestiti scuri, specialmente il nero e il blu. Per quello mi pungono sempre, mannaccia. Che poi sono anche le zanzare femmine a pungere, lo fanno perché hanno bisogno delle proteine del sangue per sviluppare poi le uova. I maschi sono pacifici vegetariani che si nutrono di nettare dei fiori, e qui non voglio commenti, mi raccomando.

0: male che qui in radio non ci sono zanzare, altrimenti facevamo questa prova qui. Mettere un po' di musica elettronica, perché a quanto pare ci può salvare proprio dalle punture, o lo dice uno studio scientifico che ha dimostrato che mettere la canzone Scary Monsters degli Skrillex manda in confusione le zanzare. Con un ritmo abbastanza alto, frequenze aggressive, le zanzare si accoppiano di meno e soprattutto smettono di pungere. Quindi mi raccomando, stasera in giardino zampironi e musica elettronica a palla.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

leggo i vostri messaggi e devo dire che anche voi, soprattutto donne, siete punte a dismisura rispetto ai maschietti. Ma vuol dire che beviamo di più birra? Non credo, ci saranno sicuramente anche altri fattori. Perlomeno io non bevo più birra di mio marito, questo è certo assolutamente. E se per caso vi svolazza attorno un'ape, lo sapete che sono protette, però ci dà un po' di fastidio sicuramente. Beh, attenzione, perché c'è la persona che attrae più api al mondo. Eh sì, a quanto pare è un uomo cinese che ha stabilito il record coprendo interamente il proprio corpo con un mantello fatto di api vive dal peso di 63,7 kg, quindi circa 637.000 api. È rimasto calmissimo, ovviamente, per non farsi pungere. Tutto questo per un record. Pazzo!

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: Ali, migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Hit music now.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Code sono inoltre segnalate in entrata allo svincolo di Latisana. Sempre per traffico intenso, il traffico proveniente da Venezia viaggia a rilento in immissione sulla A23 in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sul tratto A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me e con la Vale di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro,

0: Sound, siete sulla radio giusta, miei cari, e se ne avete la possibilità alzate il volume, perché qui si suonano solo grandi successi. E oggi stiamo ritrovando un po' i fastidi dell'estate, perché noi l'abbiamo sempre elogiata questa stagione, però porta con sé sicuramente afa, insetti, cose che non ci piacciono. E stavo leggendo il messaggio di Giada che dice: seppur ti fai la doccia, poi comunque a casa ti ritrovi, quando vai al mare, un po' di sabbia, la ritrovi lo stesso anche fra le lenzuola. È vero, e per lei è un grosso fastidio. Non sei l'unica, mia cara, perché in base ad una classifica la sabbia ovunque, in macchina, nel letto, anche quando ci facciamo un paio di docce, comunque sentiamo un po' quei granelli. Beh, secondo questa classifica è uno dei fastidi dell'estate più importanti, anche nelle orecchie magari. Ecco, io la odio quando va in mezzo alla custodia del mio smartphone. Comunque sì, ecco, mi raccomando, la sabbia è comunque importante, perché se viene ingrandita al microscopio, la sabbia non è solo una polvere, è un mix pazzesco di minuscoli pezzi di corallo, frammenti di conchiglie, cristalli di quarzo e rocce vulcaniche. Praticamente camminiamo sopra ad una mostra d'arte, solo che microscopica.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione. E quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2, oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

alzato il volume, ce l'avete fatta, perché qui si suonano, come dico sempre, grandi successi, e fra questi bisogna festeggiare anche un compleanno. Saretta, tanti e tanti auguri, intanto grazie del messaggio, e poi tanti auguri da parte di chi? Emanuele e Francesca, e quindi buon compleanno, festeggia mi raccomando. E se questa sera magari avete un po' di caldo, questa sera quando andate a letto magari il condizionatore non ce lo avete, magari non lo volete accendere, beh, c'è un trucco egiziano del lenzuolo umido. Lo sapete? Ve lo racconto però fra pochissimo.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza. Ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
1: Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di quattro diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. Quattro birre, quattro abbinamenti, una serata da raccontare.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Code sono inoltre segnalate in entrata allo svincolo di Latisana. Sempre per traffico intenso, il traffico proveniente da Venezia viaggia a rilento in immissione sulla A23 in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sul tratto A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

quella che state ascoltando è Radio Vicenza, ma soprattutto state ascoltando il nostro The Best. La domenica mattina dalle 10 alle 13 ci occupiamo di riassumere le notizie più curiose, ovviamente quelle dell'estate, ovviamente quelle che abbiamo raccontato e detto nelle nostre mattinate.

0: consiglio, vi do anzi un trucchetto, no ovviamente che faccio io, ma è un trucchetto egiziano del lenzuolo umido, perché molto prima dell'invenzione ovviamente dell'aria condizionata, gli antichi egizi combattevano il caldo bagnando un lenzuolo, strizzandolo ovviamente benissimo, in modo tale che lo lasciavano solo umido e lo usavano come coperta per dormire. L'evaporazione dell'acqua porta infatti via il calore del corpo, garantendo così un sonno fresco.
1: Tutti in centro!

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Anni.
23: One Night Only, quando tutto è possibile.

0: la migliore musica.
1: E così, miei cari, siamo di già nella nostra parte finale, dove il più l'abbiamo detto e il più l'abbiamo fatto anche oggi. Sai che non avevo pensato al loop infinito dei telegiornali? È un'altra cosa che a quanto pare dà fastidio, il fastidio supremo di accendere la televisione e beccare l'immancabile servizio fotocopia che praticamente va in onda dal 1985, ovvero l'inviato al TG con aria anche abbastanza, insomma, pesante, un po' grave, che dice: sì, fa caldo, consigliamo di bere molta acqua, di non uscire nelle ore centrali, mentre sullo sfondo scorrono le immagini magari di anziani che si bagnano i piedi nella fontana, o il bagnino di Rimini che dice: oh, c'è il pienone ma fa caldo. Ecco, questo fastidio non lo avevo considerato, però effettivamente ogni anno gli stessi servizi, bene o male, si ripetono.
2: Tutti in centro.

messaggi. Devo dire che mi ha fatto sorridere quello di Anna, ma anche quello di Francesca, una delle tragedie dell'estate, uno dei riti di sofferenza è la ceretta, questo pelo che cresce. Effettivamente però siete giovani, immagino, perché dopo i 50 anni vi garantisco che c'è una ricrescita minima. Aspettate, aspettate. Dai che c'è tanta bella

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêm e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata alla Tisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degna Ora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Amici di Radio Web, eccoci qua nuovamente insieme in questa domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi, la nostra trasmissione magazine che ascoltate ogni giorno su questa radio dove si parla di tecnologie. Bene, oggi sapete che è la puntata speciale dove noi, come di consueto, andiamo a riepilogare quelli che sono stati i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Beh, devo dire che la tecnologia, questo mondo, non va mai in ferie. Siamo qua naturalmente per svelarvi tanti segreti e soprattutto anche dei nuovi prodotti. Ne parleremo ampiamente anche in questo speciale.
0: Radio Vicenza. Le

Ci addentriamo subito nell'argomento, amici. Quest'oggi voglio parlare di una campagna pubblicitaria che, insomma, ha fatto discutere, quindi il suo dovere forse l'ha fatto, però in questo caso era una campagna che non si doveva fare. Sì, la notizia che forse parecchi emittenti e anche la nostra trasmissione in questi giorni sta dando è che Apple ha subito deciso di rimuovere una pubblicità da una delle vie più centrali e trafficate di Milano. Quella vera è che la mela morsicata ha deciso di avere sbagliato strategia di marketing per una volta, che forse, diciamo, è un caso più unico che raro, riferimento per uno dei cartelloni tutto ok iPhone, prima comparso poi rimosso, che si trovava alle porte di Piazza Aulenti a Milano. Ecco, diciamo, nello slogan si vedeva accanto un bambino con in mano lo smartphone evidentemente sporco. Apriti cielo, associazioni psicoterapeutiche si sono subito scagliati contro il messaggio veicolato, ritenendolo sbagliato e deleterio. Non si può mostrare, dicevano, un telefono in mano ai più piccoli, sia mai che poi i genitori venga in mente veramente di farlo, e che fortunatamente per ora nessuno ha mai pensato, insomma, di tenerli buoni con un display. Ma Apple quindi cosa ha fatto? Ha tolto il cartellone, questo caso che verrà presto dimenticato, va bene così, e all'azienda che tra poche settimane poi presenterà l'iPhone 18, a chi ha alzato la voce e sente di aver fatto la cosa giusta per papà e mamma, che sicuramente così potranno continuare a proteggere i loro pargoli dall'influenza negativa di una tecnologia a dir poco deviante.

E si va ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Beh, questa è per tutti gli smanettoni che in questo momento sono all'ascolto, che stanno utilizzando Windows 11 26H2 mentre gli italiani organizzavano la cosiddetta grigliata di Ferragosto. Ecco, la Microsoft ha rilasciato delle versioni preliminari di Windows 11 24H2 e 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Ebbene, oltre a diverse novità, l'azienda ha incluso dei miglioramenti per la sicurezza, uno dei quali riguarda proprio la vecchia utility di VMC, appunto, che è stata rimossa, quindi non sarà più disponibile a partire da Windows 11 26H2, non verrà più inclusa tra i file di installazione. Dovete sapere che Windows Management Instrumentation Command Line, così si chiama, è un tool aggiunto all'edizione professional di Windows XP, pensate, nel 2001. È un utility a riga di comando che consente agli amministratori di interagire con Windows Management Instrumentation, la cosiddetta VMI, e quindi raccogliere delle informazioni sul sistema operativo e configurazioni hardware. Permette anche l'esecuzione di script, il monitoraggio degli eventi e la gestione remota. Insomma, è un cantiere aperto, perché questo è, diciamo, uno strumento aziendale che è presente comunque in Windows 11 e viene considerato attenzione, living off the land binary, ovvero eseguibile, legittimo, e che a volte i cybercriminali possono anche sfruttare per eseguire degli attacchi informatici. Permette ad esempio di verificare quali antivirus, firewall, software di sicurezza sono installati nel computer e poi di scaricare dei malware tramite lo script e di accedere ai computer che sono collegati sempre nella stessa rete locale. Quindi maggiore sicurezza per Windows. Radio

0: Ancora avanti in questa puntata, dobbiamo dirlo, sono sempre più frequenti i furti di hardware, sì, perché la crisi delle memorie e più in generale l'innalzamento dei prezzi dei componenti hardware stanno, come si dice, mettendo a dura prova il mercato. I giganti dell'intelligenza artificiale svuotano praticamente tutti i magazzini e tutti noi ne facciamo le spese. Lo sa bene chi si appresta magari a comprare un personal computer nuovo. Nell'ultimo periodo i listini avrebbero fatto registrare un forte rialzo, al tempo stesso però il fenomeno sta attirando l'attenzione dei criminali. C'è un report pubblicato da Wired che fa riferimento a un preoccupante aumento di furti con azioni che a volte sembrano proprio uscire da serie televisive. Eh sì, perché il caso forse più eclatante è relativo a un paio di episodi che sono avvenuti in California. In questi casi questi comando, insomma, hanno messo fuori uso i veicoli della sicurezza che stavano scortando questi mezzi pesanti in viaggio dalla Silicon Valley alla parte meridionale dello stato. Lo hanno fatto provocando anche due incidenti stradali, in modo da poter fare letteralmente sparire questi due camion che erano carichi di apparecchiature tecnologiche. Ecco, non sono poi stati più ritrovati, nessuno è rimasto ferito, non si registrano per ora degli arresti. Beh, comunque tra i sospettati ci sarebbero però anche gli autisti, la complicità di questi di persone, insomma, molto legate a queste aziende. Con tutta probabilità i carichi erano destinati al mercato nero, quindi chi pianifica colpi simili non improvvisa. Si tratta di veri e propri professionisti che impiegano delle tecniche sofisticate e quindi studiano i piani nei minimi dettagli. Ad esempio, in un'altra azione che avrebbe portato a rubare delle switch destinate a un data center di Meta, i ladri erano arrivati a fingersi una vera azienda di trasporti, falsificando poi i documenti. Insomma, queste cose da noi qui in Italia capitano, però in America in questo periodo, dicevamo, legate forse alla crisi dell'hardware, si stanno veramente intensificando.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché ci sono degli attacchi che sono tuttora in corso, e ad avvisarci Apple, che avrebbe inviato un nuovo avviso di pericolo agli utenti che si trovano in 110 paesi. Non è ancora noto però il numero esatto, ecco. Per segnalare un attacco spyware in corso, chi avrebbe ricevuto la notifica deve immediatamente eseguire i consigli dell'azienda, tra cui l'attivazione del lockdown mode, la modalità di isolamento che offre una protezione, diciamo, molto efficace. E alcuni utenti che hanno confermato su Reddit di aver ricevuto proprio l'avviso di Apple tramite la notifica sul lock screen dell'iPhone e un'email all'indirizzo associato all'account. Queste notifiche di minaccia vengono inviate già dal 2021, cioè quando l'azienda ha rilevato un attacco spyware contro specifici target, tra cui giornalisti, attivisti politici e diplomatici. Quindi Apple ha confermato a TechCrunch che sono stati avvisati gli utenti in 110 paesi. Nella comunicazione non viene indicato il nome dello spyware, ma è citato il famigerato Pegasus, appunto, della NSO Group. Altri noti spyware mercenari, diciamo, che spesso sono usati da governi repressivi, sono Grafite di Paragon, Solution e Predator di Citrox, appunto. Apple quindi si affida esclusivamente alle informazioni di intelligence e alle indagini sulle minacce per rilevare questi attacchi, e sebbene, dice, le nostre indagini non possono mai raggiungere la certezza assoluta, le notifiche di minaccia sono degli avvisi altamente affidabili del fatto che un utente è vittima di un attacco spyware mercenario mirato, e perciò devono essere prese molto sul serio. Ecco, non possiamo, dice, fornire informazioni sulle cause che ci spingono ad emettere le notifiche di minaccia, poiché questo potrebbe aiutare chi mette in atto gli attacchi di spyware mercenario ad adattare il proprio comportamento per eludere il rilevamento in futuro. Gli utenti che cosa devono fare? Devono eseguire i consigli forniti con l'avviso, tra cui, ecco, l'attivazione della modalità isolamento, seguendo poi, ecco, le istruzioni che vengono date. Però attenzione, amici, se vi capita una cosa del genere, fatelo.
1: Radio Vicenza.

il codice di Amnesia Stealer. Questo programma è stato sviluppato in linguaggio Rust e combina il furto di file riservati con il controllo da remoto delle sessioni web. Gli specialisti hanno individuato questo software malevolo distribuito tramite false pagine di download su GitHub. Quindi l'attacco induce l'utente ad eseguire un comando nel proprio terminale, installando così un componente che è capace di duplicare il profilo di navigazione per manipolare gli account della vittima. Quindi, come i malware Atomic e MacSync, questo attacco, diciamo, tramite ClickFix scarica un archivio zip che è protetto da password. Lo script estrae un file eseguibile, il quale mostra poi una falsa finestra di installazione per ottenere la password di amministratore. E munito di questi privilegi, il programma praticamente si impossessa del portachiavi, diciamo, di accesso delle note Apple, dei documenti personali e dei database di 16 browser che sono basati su Chromium. Nell'applicazione Telegram è lo strumento, diciamo, che seleziona specificatamente le directory degli account e filtra poi le cartelle secondarie per accelerare, diciamo, l'estrazione. Quindi, per accedere ai dati protetti del sistema operativo, il programma tenta di sfruttare una vulnerabilità che è legata agli snapshot dei dischi locali. Ecco, questo metodo fallisce sul Mac, diciamo 26, a meno che l'applicazione di comando non abbia già ricevuto un accesso completo al disco. Fate sempre attenzione dove navigate e soprattutto che cosa scaricate. Jealousy.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questa domenica noi siamo arrivati alla conclusione del nostro speciale dedicato a Radio Web, il nostro magazine quotidiano di tecnologia. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Intanto vi auguro di trascorrere una bella domenica e anche una buona estate.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Game. Then don't.

0: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio. Per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste si registrano lunghi incolonnamenti soprattutto in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo lunghe code per traffico congestionato anche sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, in direzione dell'Austria tra Pontebba e Ugovizza. Code alla barriera di Ugovizza anche in direzione Udine. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso l'Austria tra Trento Sud ed Egnaora e verso Modena tra Egnaora e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: Ali, migliora la vita.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Aye.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
7: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
6: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
8: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
9: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
6: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste per l'angolo code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste e l'Isert causate da traffico intenso. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, un incidente causa code verso Modena tra Alavio e Affi. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Modena, rallentamenti con code per traffico intenso tra Egnaora e Alavio. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano i lunghi incolonnamenti per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza in direzione dell'Austria. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi!
0: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
1: Tutto grande!
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
1: Maxi convenienza!
0: Ali, migliora la vita.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Inoltre in direzione Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Aduino e la barriera di Trieste-Lesert. Sulla A22 di competenza della società autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code al momento di circa 8 km per un incidente verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Lunghe code ma per traffico intenso anche sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Da Alia Liber arriva qualcosa di maxi.
1: Ma ci starà qui?
0: Ma sì, allarghiamoci un po'.
2: Così va bene?
3: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
3: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Hit Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Time
7: o'clock. Sono le 17 e 2 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
10: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Roberto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
13: Radio Vicenza.
15: Amici di Radio Vicenza, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati con la diretta di Radio Vicenza. Io sono Luca Demo, ma qui a fianco a me c'è anche lui, il mitico Mauro Rossi.
16: Buongiorno a tutti, benvenuti qui in, appunto, in diretta dalle piscine di Radio Vicenza.
15: Oddio, siamo di casa.
16: Planet 4.0, ormai possiamo dire di aver fatto una sorta di studio esterno.
15: Sì, sì, siamo di casa, assolutamente sì. Questo è l'ultimo appuntamento esterno in questa magnifica piscina del Blue Planet 4.0. Tanta musica anche oggi, c'è già tanti ospiti. Abbiamo anche una sacca oscura.
16: Esatto, una sacca oscura, poi sì. Starà a voi vedere cosa c'è dentro, ma ricordiamo una cosa, tengo a precisare che è l'ultima della stagione con la, nelle piscine, però sì, con la radio le piscine, certo, continueranno fino a fine di settembre.
15: Certamente, esattamente, le piscine continueranno ad restare aperte e vi ospiteranno chiaramente per tutto il mese di settembre. Iniziamo con la musica, cosa dici Mauro, sei pronto?
16: Sono pronto e iniziamo con il pezzo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Lui è Hugel con la sua Jamaica Bamba.

0: Insomma, è quella, non
1: è
0: ti
1: quella, è quella, va bene.
0: Luca, allora, cosa dici? Ricordiamo magari i social dove ci possono trovare i nostri amici, dove possono scriverci per questo bel evento oggi.
1: Esatto, allora vi ricordo i nostri social, Radio Vicenza, seguiteci su Facebook, ma anche Instagram, e poi chiaramente quelli delle piscine Blue Planet 4.0.
0: Anche la nostra applicazione, il sito internet radiovicenza.com, e se volete scriverci il numero è il 371 1200 116.
1: Esatto, aspettiamo i vostri messaggi. Se ci state raggiungendo, fatecelo sapere, perché

0: Esatto, pensate, sono i gadget che ci hanno restituito, pensate un po', è andata proprio così.
1: Vabbè. Non li voleva nessuno, esatto. Li stiamo smacciando. E ovviamente ci saranno anche i gadget di Radio Vicenza, ma certo. Quelli vanno a ruba, quindi dobbiamo nasconderli.
0: Esatto, quelli là sono sotto chiave sono.

0: Picchio precalcione come sempre, Luca mi scappa. Luca, dove sei andato a finire? Ogni volta te ne vai.
1: Sto cercando un tavolo per fare il nostro primo gioco. L'ho trovato il tavolo. Ciao, io sono Luca.
2: Carlo,
1: poi
3: Anna.
1: Ci ha dovuto pensare perché giustamente non sa il suo nome, voglio dire. Qua abbiamo
4: Nicolas,
1: poi
5: Chiara.
1: Allora, volete partecipare al nostro gioco? Dovete dire per forza sì, non avete possibilità di altra scelta. Io vi faccio una domanda veramente semplicissima, ok? Ok, allora io voglio sapere l'altezza della Torre Eiffel. Ok, la torre si trova a Parigi, la conosciamo tutti.
0: Scusami,
1: la
0: che torre? Non ho capito.
1: Torre Eiffel.
0: Ah, Eiffel.
1: Eiffel, sì. È la torre più romantica al mondo, ok? E vabbè, si trova al centro di Parigi, in Francia, va bene? Vi ho dato del tempo per pensarci. Partiamo da te, che io vedo che hai la risposta. Dimmi un'altezza.
4: 300 metri.
1: 300 metri, attenzione. C'è quasi, io posso dire solo questo. C'è quasi. Poi...
5: 310,
1: c'è quasi anche lei, poi di qua
2: 280.
1: No, tu non ci sei più, ciao, niente.
3: 400.
1: Troppo. Allora, chi si è avvicinato di più è, ricordami, no, Chiara. Un applauso per la nostra Chiara, fateglielo. Benissimo, Chiara, hai la possibilità di pescare dentro la nostra borsa oscura. Vai, no, solo
0: sì,
1: Chiara.
0: Non Luca, è che... si dici la risposta, quanto è alta?
1: 330.
0: Ah, okay. Insomma, allora, 310 è stata brava.
1: Sì, sì, si è avvicinata di più. Chiara si porta a casa un fantastico miscelatore da cocktail, manuale, non è elettrico, ok? E un paio di cuffiette. Brava Chiara, io vi faccio un'ultimissima domanda, va bene? Che radio ascoltate?
2: Radio Vicenza.
1: Oh, allora va bene, siete dei nostri. Grazie, Mauro, a te.

0: pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: e così giochiamo. Vi basta fare un selfie, ok? Magari non solo di voi, della tavolata, delle piscine, insomma, qui con noi al Blue Planet 4.0. Poi verrà selezionato, c'è un team in radio, non qui con noi, ma c'è un team in radio con tanto di notaio che selezionerà una delle foto che avete pubblicato sui vostri social. Attenzione!
1: Devo chiamare il nostro cugino che sia pronto con la linea di Radio Vicenza.
0: Esatto, esattamente. Attenzione, dovete obbligatoriamente taggare Radio Vicenza e Blue Planet 4.0. Fatelo perché in palio ci sono ben due t-shirt, una di Radio Vicenza e l'altra di Blue Planet 4.0. Fatevi un selfie, che tanto dai, siete abituati, insomma, poi sono gli ultimi estivi che ci facciamo, diciamoci la verità.
1: Occhio, perché oggi si chiama in modo diverso, perché il selfie lo fai a se stesso,
0: sì,
1: quindi okay. È un melfie, lo faccio a me.
0: Ah, abbiamo cambiato
1: denominazione.
0: Ma pensa a te come sono retrogrado, non lo sapevo nemmeno. Vabbè, l'unica cosa buona e bella è la musica, per cui vai Mauro.

0: Ci stanno arrivando anche diversi messaggi al nostro numero di WhatsApp di Radio Vicenza, però vi ricordo ancora una volta il nostro gioco legato ai social. Fatevi un selfie in compagnia, magari così è più bello. Taggate Blue Planet 4.0 e Radio Vicenza. In palio per voi due magliette, una Radio Vicenza, l'altra Blue Planet 4.0. Ma torniamo ai nostri WhatsApp.
1: Esattamente, esattamente, torniamo ai WhatsApp. C'è arrivato un messaggino che andiamo a leggere. Loro sono Federica, Giorgia e Francesca, a cui viene dedicata una splendida canzone di Vasco. Ahimè, purtroppo qui non ce l'abbiamo, ma ti metto un'altra canzone di Vasco, dai, un bel remix.
0: Sono loro, mi sa.
1: Esattamente.
0: Perdonateci. Cioè, siamo perfetti, ma quasi. Ecco, come si
1: però, dai, ti metto una canzone di Vasco. Mixata, va bene? Va benissimo. Oh, bene. Ma che brave.
0: Ricordiamo comunque il numero di WhatsApp, caro Mauro.
1: È il 371-1200-116. Ma secondo me ci hanno messo alla prova per vedere se nell'eventual caso noi rispondevamo, se loro mandavano il messaggino.
0: Ma
1: vero?
0: Voi state scherzando. Siamo rigorosamente in diretta su Radio Vicenza e dalle piscine di Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino. Adesso Vasco Rossi.

0: E anch'io come Vasco Rossi sono senza parole, perché quando partono le canzoni di Vasco sembra incredibile, ma la cosa che tutti ricordano è fanno tutti così praticamente.
1: Ecco, lui dice così, sì, solo perché ama anche degli Digaboo,
0: ma non dirlo che poi mi mandano via, dai, non dire così, caspita,
1: è lo dello schiero Liga, è per quello.
0: Vabbè, no, mi piace anche Vasco, però insomma, se devo preferire l'altro, ecco,
1: fucilatevo, perché aveva una cover band di Liga, quindi
0: basta, ti pesto un piede, Mauro, smettila, non si dice tutto
1: ma
0: ciò.
1: Ma cantava e si vestiva da Liga, si vedeva anche la parrucca,
0: sì,
1: come Liga.
0: Ah, no, tutto troppo, sei come sempre un po' troppo esagerato.
1: Lui sembrava lo zio brutto di Liga.
0: Esatto, era una controfigura brutta, esatto, mi usavano.
1: Come si chiamava quel programma che facevano, nostra Sarabanda, perdonami, la corrida.
0: La corrida.
1: Sai quando andavano i
0: corridi? Io e la mia compagna la guardiamo ancora adesso e ogni tanto ci guardiamo come per dire, ma questi li hanno scelti apposta, dai, non è possibile.
1: 6 su 10, 9, insomma, non erano proprio concorrenti che avevano delle doti particolari.
0: Guarda, l'altra sera c'era uno che faceva le pernacchie con le mani, ma lo faceva su una nota di una canzone. Ogni tanto parte Vasco, vedi, sapevo che partiva Vasco. Ecco, va bene. Allora, tra poco torneremo a giocare con voi, che non ha
1: scusami, no, ti fermo un attimo, non parte Vasco, parte il fiasco, perché
0: il fiasco, sì, è vicina come nome, ci sta. Tra poco torneremo a giocare con la nostra borsa oscura, ma soprattutto

0: Fate, dato che Luca è in giro in quel delle piscine puntando le persone per il gioco, soprattutto perché abbiamo dei gadget brutti oggi, oltre ai nostri gadget bellissimi.
1: Abbiamo la borsa oscura, la sacca
0: oscura. Sono tutti preoccupati.
1: Dove sono stati rimessi in gioco i gadget che ci hanno regalato, cioè tornati indietro praticamente, e per cui giocheremo con quelli. Adesso sceglierò un tavolo e andrò a fare una domanda molto molto semplice. Eccolo qua, va bene, ok. Allora io scelgo il tavolo. Occhio, cosa mi sono portato io un tavolo. Eccolo qua, ciao. Ciao, sì, proprio voi, ciao.
0: Loro sono le ragazze di Vasco Rossi, attenzione, perché sono cattive,
1: Per cui, cioè, le chiamo le ragazze di Vasco Rossi.
0: Esatto, esatto.
1: Non chiedo neanche il nome, dove vai? Dove vai? Già se ne va. Allora, che abbiamo qui? Ciao.
2: Giorgia.
1: Giorgia.
2: Federica.
1: Federica.
2: Daisy.
1: Daisy e...
2: Francesca.
1: E Francesca. Allora ragazzi, la domanda è molto semplice. La possibilità, se vincete o se avvicinate il più possibile, è quella di pescare dentro la borsa
0: Luca,
1: oscura.
0: La indovino con una.
1: No, non la puoi indovinare tu, Mauro. Stanno giocando loro. Scusa, no. Allora, la domanda
0: chiedo
1: è
0: l'aiuto
1: questa.
0: Del pubblico.
1: Sì, puoi chiederlo. Quello sì, puoi farlo. La domanda è questa: c'è una persona che ha vinto il Guinness World Record dei primati per la persona più bassa al mondo. Non voglio sapere se è un uomo o una donna, non voglio sapere il nome, ma voglio sapere l'altezza di questa persona. Va bene? Vi do 5 secondi per pensarci. Chi si avvicina di più va a pescare nella nostra sacca oscura. No, no, ma dai, Giorgia, per cortesia, su, ti do il
0: io
1: microfono in te. Cioè, ma qui davanti si è messa,
0: io
1: cioè,
0: l'ho già
1: stavo
0: vista,
1: guardando.
0: Ve lo dico,
1: cioè,
0: è una ragazza indiana, perché
1: indiana,
0: la conosco.
1: Ecco,
0: sì.
1: È una ragazza indiana.
0: Sì, è una ragazza
1: sì,
0: indiana.
1: Sì, l'hanno fatta vedere milioni di volte per TV. Sara, allora, partiamo da qua, Giorgia. Scena muta come all'orale, per cui
2: 40 centimetri.
1: 45-50, dimmi un numero.
2: 50.
1: 50.
0: Un comodino praticamente.
1: Un comodo.
2: 40.
1: 40, no, no, un po' più su.
2: 57.
1: 57 ancora un po' più su.
2: 65.
1: 65 no, 63 e 8.
0: Beh, però
1: va bene, però
0: dai,
1: si avvicina
0: da lei.
1: Fate un applauso, brava. Pesca qua dentro il tuo premio senza guardare, mi raccomando.
0: Cioè, 63 e 8, praticamente è alta come lo sgabello mio di casa.
1: Eccola, cosa hai vinto? Elencaci cosa hai vinto, vai.
2: Gadget.
1: Sì, vabbè, un gadget, grazie. Mamma mia, eri brava sui temi a scuola tu. Cos'è, cos'è?
2: Sintetica.
0: Una sintetica? Cosa vuol dire una sintetica?
1: Vai, ci sei, ce lo sai descrivere?
2: Portachiavi?
1: Un portachiavi, vabbè, va, più di questo, ragazzi, non riusciamo a estrapolare, insomma. C'era la possibilità di dire nero, il
0: sì,
1: marchio.
0: No, ho capito, ma sono quattro ragazze che ascoltano Vasco Rossi, cosa vuoi?
1: No,
0: di
1: io
0: così,
1: mi dissocio da quello che stai dicendo tu, perché...

0: prima abbiamo sentito l'ultima di Shakira, questa invece è quella vecchia di...
1: dimmelo, di chi è? Mettiamo...
0: non mi ricordo di chi è. Io pensavo intervenissi tu perché hai il titolo sotto occhio, cazzo.
1: Io lo faccio apposta per farti fare una figuraccia.
0: Sono proprio un rompiscatole.
1: Di Karol G, dai.
0: Karol G, è vero,
1: comunque,
0: è vero.
1: Sto vedendo che là c'è un compleanno, oggi.
0: Dove?
1: Siamo in festa.
0: Qua davanti.
1: Eccola lì, Lara. Tanti auguri, Lara, per i tuoi 22 anni.
0: 22 anni di Lara. Applauso e auguri. Brava Lara, brava. Ma mi sa di no, però. Vabbè, okay.
1: Pensa, cos'è? Quanti anni ha tuo figlio? 19, 18?
0: 20.
1: E lei ne ha 22 e il figlio ne ha 20.
0: Ci sta.
1: Mistero della fede.
0: Ci può stare. No, chi è che compie gli anni là invece?
1: No, di là.
0: Di là compiono gli anni. No.
1: Di qua, di là.
0: Mauro,
1: di là, di
0: per
1: qua.
0: Cortesia, Mauro.
1: Che ne so, urlavano di là, chiamano di qua.
0: Cos'è una rotonda? Mauro.
1: Oh,
0: venite qua, ragazze, eccole qua. Chi è che compie gli anni?
1: Chi compie gli anni?
0: Lei? Ah, suo fratello, dov'è tuo fratello?
1: Dov'è tuo fratello?
0: No, dov'è tuo fratello?
1: È di là. Qua.
0: Vabbè, tu
1: allora, di là,
0: qua
1: di qua, di qua destra. Ma
0: tu invece come ti chiami?
2: Giorgia.
0: Giorgia, tu quanti anni hai? Fai le veci di tuo fratello.
2: 9.
0: Per cui sei più grande di lui. Ah, ok. Per cui tu dovrai controllarlo quando fai i compiti e quant'altro, no?
2: Sì.
0: Sì, bene. E ti rompe un po' le scatoline ogni tanto?
2: Sì.
0: Per cui andate però d'accordo, vero?
2: No.
0: Ah, no, niente.
1: Sai che sei autorizzata a mandare al paese?
0: È lui che compie gli anni? È lui tuo fratello?
2: No.
0: No, allora che ti spacci per... uno fa un altro. C'è gente che si spaccia per compiere gli anni qua. Vabbè, grazie mille. Noi torniamo alla musica, caro Mauro, altrimenti qui è un delirio. Oggi ho capito come va.

0: Questa stagione 2026 in piscina qui alle piscine Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino, in diretta appunto in esterna con noi di Radio Vicenza, e vedo sempre Luca che scappa. Luca, dove sei?
1: Allora, sono davanti alla tavolata più bella che ci sia.
2: Cioè, ma vedi?
0: Dopo vogliamo da bere, dopo questo.
1: Certo, ma io sono venuto qua apposta per prendere da bere, non è che sono venuto qua per altri motivi. Aspetta, perché già mi assalgono. Aspetta, cos'è? Ma devo parlare, cioè, se mangio. Vabbè, lo devo tenere in mano, grazie, Nutella. Ne hai un po' dappertutto, se posso dirtelo. Ok. E il problema è che io ora devo parlare. Te la posso ridare gentilmente? Grazie, guarda, sorreggila, magari lontano dal corpo. Grazie.
0: Comunque, se la sta masticando, poi te la dà, eh. Non
1: sì,
0: ti preoccupare.
1: Sì, chiaro, intanto la mangiucchia un po'.
0: Sì, sì.
1: Allora, io sono qua con la mia sacca oscura. Aspetta, lasciami. Intanto, come ti chiami? Come ti chiami?
3: Io sono Fabio Cova.
1: Fabio Cova, vabbè, ok. Non so se sia un nome che esista o meno. Comunque, io sono qua con i gadget restituiti. Però per potervi di far pescare dovete fare una cosa semplice. Noi metteremo una canzone, anzi il buon Mauro. Fate un applauso a Mauro, per favore.
0: Anche perché se non ci sono io, lui non si
1: esatto,
0: sente
1: esatto, esattamente,
0: quindi.
1: Cioè, una collaborazione la nostra. Metteremo una canzone, voi dovrete cantarla. A un certo punto si abbasserà il volume di questa canzone, che conoscete sicuramente. Dovrete cercare di stare a tempo. Va bene, facile, dai. No. Mauro, falla partire, sennò qui la Nutella va ovunque. Attenzione alla canzone, mi raccomando.
0: Aspetta però.
1: Aspetta.
0: È un'introduzione prima, eh?
1: Sì.
4: Dai. Voglia di stringersi poi.
1: Va bene? La conoscete sicuramente.
4: Con fiori e vecchie canzoni.
1: Siete pronti? Il ritornello andrà giù di volume e voi dovrete cantarlo tutti in coro.
0: Se sente l'editore.
1: No, non è.
0: Ci fa un.
1: No,
0: non posso dirlo.
1: Che

0: Tenete il tempo, tenete il tempo. No, no, siete fuori tempo, niente. Allora, allora Mauro, grazie, grazie. Pensate, potevate vincere una crociera tutti insieme. E invece col cacco.
1: E invece saliamo noi.
0: E invece con l'ombrello. Niente. Adesso vi farò. E allora, allora. Avete già cercato di corrompermi con la Nutella. È già qua, voglio dire, insomma. Adesso passerò, vi farò pescare un gadget a testa, almeno questo di consolazione, va bene? ma voi che radio ascoltate? Mauro, a te la linea.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 18.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
9: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia Trieste, code verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza, sulla A4 Venezia Padova, code verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e sulla A4 Brescia Padova sempre in direzione Milano, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero si registrano invece rallentamenti con code in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Affi causati da traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Vai che ci siamo, ben ritornati qui in diretta delle piscine Blue Planet 4.0, seconda ora in nostra compagnia e ahimè l'ultima ora di questa stagione, già, appunto in compagnia di Radio Vicenza. Poi ovviamente, come dicevamo, le piscine chiuderanno a fine settembre, quindi potete venire ancora qua a fare il bagno. Luca, è possibile che io ti vedo sempre in giro, non sei mai qua con me in regia?
1: Ma io sono,
0: io chiedo a Maurizio l'editore di prendere
1: amici.
0: Non va bene, non ci sta.
1: Sono in mezzo agli amici del Blue Planet 4.0 per consegnare due t-shirt, perché abbiamo i primi vincitori del nostro primo contest lanciato ormai una quarantina di minuti fa per quanto riguarda i selfie. Allora abbiamo qui
2: Wanda
1: e
2: Ilenia.
1: Io, ragazze, vi consegno, no, tre, no, avevamo detto due. Ne abbiamo uno in vendita, se vuoi, a 57 euro. Però, se ti interessa, no, sto scherzando.
0: Puoi pagarla anche in comode rate mensili.
1: Sì, in comode rate. Una del Blue Planet 4.0 e una di Radio Vicenza, ok? Io direi che per completare la cosa vi fate un selfie con le due magliette addosso e ritagate, va bene? Giusto per, ok? Ragazzi, grazie per aver giocato con noi, grazie mille a voi, grazie. Bene, Mauro, io tornerei con l'unsound.

0: Mon Cherie, questa è la canzone che ci stiamo ascoltando qui su Radio Vicenza. Siamo in diretta dalle meravigliose piscine Blue Planet 4.0 di Montecchio Brecalcino, che ci hanno ospitato per tutta l'estate. Facciamo due ringraziamenti, giusto per non farli alla fine. Vogliamo un po' rompere gli schemi, li facciamo un po' prima, cosa dici?
1: Rompere le uova.
0: Sì,
1: come
0: esatto.
1: Beh, innanzitutto, visto che qua si stanno animando i ritmi, cosa che a noi piace sempre, soprattutto quando fai questo genere di eventi, sapendo che appunto chi si ascolta si mette a ballare, si diverte,
0: certo,
1: è una cosa.
0: Partecipa, è qui con noi, partecipa con noi.
1: Esattamente. Beh, innanzitutto ci stanno arrivando vari messaggi. Uno appunto ce lo scrive Anna e ci manda i saluti da parte appunto delle ragazze del Blue Planet 4.0, perché loro, parte appunto dello staff, sono in vacanza in Spagna.
0: Oh,
1: quindi noi intanto le salutiamo.
0: Vedi. Hola, hola, come si chiama? Anna. Hola Anna, che tal? Todo bien in Spagna? Mamma mia. Ci saremo anche noi.
1: Bravissimo.
0: L'anno prossimo.
1: Andiamo a Fuerteventura.
0: Ma
1: così.
0: Sì, io ci voglio essere. Col pensiero già ci sono, guarda, ti dico la
1: ovviamente
0: verità.
1: Salutiamo e ringraziamo anche tutto lo staff del Blue Planet 4.0 che ci ha ospitato qui questa stagione, anche se abbiamo ancora 50 minuti buone.
0: Sì,
1: quindi
0: però
1: non stiamo per andare via, ma mi sembra giusto dare il valore,
0: sì,
1: a tutte le persone che collaborano e lavorano per far funzionare questa splendida,
0: certo,
1: piscina.
0: Certo, no, perché c'è sempre un background, c'è sempre un dietro le tende, come si suol dire. Di solito in TV o in radio sono quelli un po' vestiti di nero che non si vedono mai, mentre qui le facce sorridenti si vedono, quelle di Lara, ma non solo, appunto di tutti coloro che collaborano e sono lì al bar.
1: Mi puoi ripetere background?
0: Ah. lo so, ma io
1: come lo dici tu? Nessuno.
0: C'ho un inglese che vabbè, dai, vaffa, dopo te lo spiego com'è l'inglese. Okay. Va bene, comunque no, è giusto ringraziarlo, perché noi facciamo festa, voi fate festa, però loro chiaramente un po' se la sudano di più, ecco.
1: Me lo ripeti il background?
0: Basta, non ti può, fuori onda ti mando in un posto che è proprio back, ma anche ground.

0: puntata questa che è tutta in salita, come l'energia che si muove qui al Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino, perché ci sono ancora due magliette da consegnare, dopo le consegneremo, Mauro.
1: Ah, pensavo che c'era una ex della ex della ex nostra che girava in giro per le piscine.
0: No, la mia sicuramente non è qua, per cui non ho questo tipo di problema. La io tua non lo so.
1: Io non ho mai avuto ex, non ne ho neanche
0: beh,
1: attuali.
0: Allora sei più salvo di me sicuramente, assolutamente. Vi ricordiamo i nostri tag per quanto riguarda la foto selfie da mettere sui nostri social: Blue Planet 4.0 e Radio Vicenza. Mi raccomando, ci sono ancora due magliette in palio. Diamo anche WhatsApp, ma sì, dai.
1: Ok, vi ricordiamo WhatsApp 371 1200 116, e soprattutto per quanto riguarda le stories, mi raccomando, dovete taggare tutte e due, sia Radio Vicenza,
0: obbligatorio,
1: sia Blue Planet 4.0.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: ultima puntata, stavo dicendo, qui al Blue Planet 4.0 in questa meravigliosa domenica 30 di agosto, l'ultima domenica anche tra l'altro di agosto. Mauro, mi dici qualcosa?
1: Ti dico che devi accendere il microfono prima di parlare.
0: Lo
1: Luca.
0: So, scusa, hai ragione. Intanto io mi avvicino a un altro tavolo. Ciao ragazzi, ma come lascia stare, dai. Oh, guarda, chi è che compie gli anni qua?
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri.
0: Vabbè. Ha papito.
1: Comunque, neanche cantando gli auguri ci credono abbastanza.
0: Qua, no, assolutamente. Hanno già seccato un paio di caraffe, non aggiungo altro. Ma aspettate la terza. Allora, chi abbiamo qua?
3: Papito.
0: E compi gli anni, veramente?
3: No.
0: Lui. Dai, quanti anni compi?
3: 25.
0: 25, noi non ci crediamo assolutamente. Sì, vabbè, ma tanto sempre 9, cioè per cui. Va bene, allora, Papito, poi?
4: Nicolas.
0: Fabio, poi di qua.
5: Marco.
6: Caterina.
0: Benissimo, ognuno è libero di essere ciò che desidera meglio. E poi di qua.
7: Cristian
0: e?
4: Aladdin,
0: dove hai lasciato la principessa? Dove hai lasciato?
1: E Jafar soprattutto.
0: Caterina la principessa. Allora ragazzi, domanda semplice, ok, vi do qualche secondo per pensarci, mi raccomando, siamo in diretta per cortesia, per cui contenetevi, va bene, ok? Dovete indovinare o avvicinarvi il più possibile quanto pesa un metro cubo d'acqua. È facile, è un calcolo anche matematico volendo, ok? Un metro cubo d'acqua, è facile. Partiamo dal festeggiato, va bene? Partiamo dal festeggiato.
3: 1000 chili.
0: 1000 chili, poi abbiamo di qua, chi? Vai! Dimmi.
4: Hai proprio 1000 chili.
0: Anche tu 1000 chili potrebbe essere sbagliato, ti avviso.
4: 998.
0: 998, sembra la marca della moto.
4: 995.
0: 995, lui perde ancora qualche chilo, attenzione. Poi di qua.
7: 100 chili.
0: 100 chili, va bene. Aladdin.
8: 10.000.
0: Cosa? Bistecche.
8: Bistecche, patate.
0: Patate, va bene. Cristina.
9: Vodka tonic.
0: Vabbè, comunque avete indovinato perché è 1000 chili. Bravi ragazzi, fatevi un bel applauso. Bravi, ok?
1: Ubriachi, ma ci arrivano,
0: sì,
1: bravi.
0: Sì, non so come. Io non ho idea del come abbiano...
1: Comunque ci stanno dicendo dalla regia, in realtà ancora non hanno bevuto abbastanza.
0: Esatto, questo.
1: Date da bere a questi assetati di alcol, grazie.
0: Allora, io prima di farvi pescare dentro alla nostra borsa dei gadget restituiti, perché questa è la borsa dei gadget... No, basta, avete già vinto. Io voglio farvi una domanda. Quale radio ascoltate? Oh, dai! Ce l'ho scritta qua, dai, pronti, dai, radio
4: Maria.
0: Vabbè, dai. Mauro, passo a te la

0: suo nuovo successo, veramente molto bello, devo dire, mi piace veramente tanto. Moving to the Sun si chiama.
1: Di Jucel.
0: Esatto, esatto. Muoviti con il sole sarebbe, se non sbaglio. Muovi, non è segui, ma muovi, giusto? Cioè, move. Vabbè, Mauro l'abbiamo perso, lo ringraziamo. È andato. Avete presente quando. Perché questo è il modo in cui mi guardava lui adesso. Quando il PC va in tilt, ok, scompare quella schermata blu.
1: Ma era bloccato di nero.
0: Esatto,
1: così.
0: Resta così.
1: O mentre stai guardando un film in streaming, esatto. Si blocca l'immagine.
0: Contro.
1: Ma no, io
0: ragazzi.
1: Sono rimasto ancora al tuo dire background.
0: Basta, non te lo dico più perché sta diventando anche un marchio ormai. Per cui non lo userò più.
1: Buonasera, beh, lei è la nostra barista preferita.
0: Ciao. Allora, dobbiamo consegnare due magliette a Ilaria che si sta facendo.
1: No, è scappata, è andata a casa.
0: Vabbè, niente, perdere due magliette. Ciao Ilaria. No, sta arrivando.
1: Chissà come mai quando si tratta di magliette
0: e di
1: arrivano
0: vincere,
1: subito. E di
0: vincere.
1: E di alcol arrivano subito.
0: No, vabbè, ha partecipato al contest usando un suo selfie e ha attaccato.
1: Si sta guardando male qua dentro.
0: E ha attaccato. Ciao Ilaria, aspetta che cerco un modo per raggiungerti. Ilaria, da dove sei?
2: Sarcedo, come l'anno scorso.
0: Sì, vabbè, ma è passato un anno, gli ascoltatori sono cambiati, io non posso saperlo, tanto meno chi ci ascolta, ok? Sei contenta di aver vinto le magliette?
2: Ovviamente.
0: Benissimo, cosa ne farai?
2: Le uso al lavoro.
0: Vabbè, è un modo anche questo, insomma, per sfruttarle, voglio dire. Ci potresti uscire anche il sabato sera, però.
2: Ma le sponsorizzo al lavoro.
0: Ah, ok, per cui le sponsorizza di più al lavoro, in realtà.
1: Tra l'altro, che lavoro fai?
0: Sì, che lavoro fai?
2: Lavoro in fonderia.
1: Quindi praticamente si fonde direttamente con la maglia.
0: Scusa, io ho una domanda. Cioè, le magliette le usi sotto a una certa divisa, immagino.
2: No.
0: Poi vabbè, fa caldo e usano solo. Niente, i sistemi di protezione, quelli li buttiamo. Non li usiamo, ecco, non lo diciamo in diretta. Magari non è il caso, insomma, di dire questa informazione. Ecco qua le due magliette, una Radio Vicenza, l'altra Blue Planet 4.0.
2: Grazie mille.
0: Ma che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
0: Grazie Ilaria, ciao, grazie mille. Lei vince le nostre t-shirt. Ma tra poco, ecco, c'è anche il fan club suo di Ilaria che gli fa gli applausi. Tra poco passeremo di nuovo con la nostra sacca dei gadget restituiti, i gadget che nessuno vuole. Ma per adesso c'è ancora tanta musica da ascoltare.

0: stavo morendo, non riuscivo a parlare.
1: Ok, ci tranquillo. Sei? Sì, sì, io sono qua, sono qua.
0: Mi è andato di traverso qualcosa, non so che cosa, e quindi non
1: mi
0: usciva.
1: Sto... Ah, tranquillo, tranquillo, potevi farmi cenno mentre morivi, così cioè, intervenivo io, esatto, una roba così. Mi sono nel frattempo avvicinato a un tavolo. Ciao, chi c'è qua?
2: Nicole.
1: Anna.
3: Patrizia
1: e poi?
4: Sonia.
1: Poi Sonia, il nome che ha anche mia mamma. Benissimo. Allora, io adesso, per poter far pescare la nostra sacca dei gadget restituiti, per cui avete dei gadget, cioè che la gente non ha voluto, pensate, troppo, troppo belli, ce li hanno dati indietro, ok? È per questo che ce li hanno dati indietro, chiaramente, va bene? Cioè, vi facciamo partire una canzone e dovrete semplicemente cantare sulla canzone a tempo, perché poi a un certo punto l'audio di questa canzone si interromperà. Va bene? Ci siamo? Esatto, dovete continuare. Bravo, mi fa piacere che hai capito benissimo. Ok, allora Mauro, quando vuoi schiaccia play la canzone.
0: Ah, ma devo metterla io la canzone, pensavo dovevano cantarla loro.
1: Lui da qua, come
0: ma inventatela, dai,
1: no,
0: non so.
1: Cioè, già è difficile così, Mauro, ti prego, aiutami.
0: Ma devo per forza.
1: Sì, dobbiamo metterla, ti prego.
0: Va bene, ok.
1: Vai.
0: Ce la facciamo?
1: Facile,
0: ci siamo?
1: Vai, mandala.

0: facile, va bene? Sul ritornello, ritornello. Ok? Ascoltate, iniziate a scaldarvi un po' le ugule. Ok? Fuori la voce, fuori la voce, dai. Attenzione che arriva il ritornello, vai.
1: Per colpa di Kiki.
0: Vabbè, sanno solo chi poi il resto del brano. Cosa facciamo? Gli diamo buono lo stesso.
2: Allora, siccome il gadget è brutto, taglio la metà, diventa ancora più brutto, lo dividi, dai.
0: Sì, poi vabbè, cioè sapevano solo chi, pensate, uno dei brani più belli di Zucchero. Chi, tre parole sanno, vabbè, non fa niente. No, e poi abbiamo, scusa, come ti chiami?
1: Anna
0: che dice di essere appassionata di Zucchero, per cui.
2: Ma secondo me, io lo so perché.
0: Immaginiamoci tutto ciò. Insomma.
2: Ma sai qual è il problema? Allora, sì. C'è chi è amante di Zucchero, sì. Lei ama Zucchero di canne, per
0: sì,
2: quello.
0: Sì, può essere, lo mette nel caffè.
2: Esatto.
0: E infatti dice chi mi ha messo il caffè nello zucchero.
2: Poi devi calcolare che la settimana scorsa gli hanno sbagliato l'ordine e gli hanno mandato il dolcificante, quindi purtroppo è andata
0: esatto.
2: Così.
0: Ragazze, grazie per aver giocato con noi. Adesso vi faccio pescare i gadget. L'ultima domanda: che radio ascoltate? Beh, non vi do niente, via, ciao!

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
1: Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: E sulle note di Bob Sinclair con questa sua meravigliosa hit di qualche anno fa, giusto un paio d'anni fa, giusto Mauro?
1: Pensa, era l'anno in cui ci siamo conosciuti.
0: Mamma mia, sapevo che tu volevi chiudere con questa perla.
1: No, in realtà avrei un'altra perla ancora.
0: Un'altra perla? Cos'è, una collana, una collanina? Cos'è?
1: Esattamente, esattamente. Beh, allora, io come te immagino, volevo fare i saluti a tutti i ragazzi che lavorano qui, a chi ci ha chiamato per questa stagione, per sì, la seconda stagione, quindi vuol dire che insomma anche la prima è andata bene.
0: Cioè ti dico, è un dispiacere grande andar via, veramente, perché abbiamo passato qui 5 domeniche meravigliose, non solo in compagnia dello staff, ma anche con tutti quanti voi qui presenti, che so tornerete a farci compagnia qui a Blue Planet l'anno prossimo, e già noi vi ringraziamo per questo.
1: Anche se Carlo già ci guardava male comunque,
0: già,
1: non
0: sì,
1: so se nell'evento caso ci richiamano.
0: Non lo so, io avevo sto bigliettino, dovevo leggerlo per guadagnarci la pagnotta, c'è scritto così, insomma, vabbè.
1: Comunque, che dire, grazie a Lara che ci ha chiamato qui appunto la responsabile degli eventi, grazie ai soci che ci hanno accettato, perché sì, ovviamente lei sì, va dai soci, però se non spiccano le granè si fa poco.
0: Sì, è come quando te ne vai da casa dei genitori un po', ecco, e questa è la sensazione che ho. È come quando te ne vai da un posto che conosci benissimo. È vero che ci torneremo, però non lo
1: è
0: so,
1: è sempre un dispiacere.
0: È casa, ecco, questo volevo
1: grazie
0: dire.
1: Grazie a tutti, insomma, i ragazzi che collaborano qui, appunto, ragazzi dello staff e le ragazze dello staff. Grazie a tutti i clienti che ci hanno accompagnato in questa splendida stagione qui con noi in diretta appunto dalle piscine, e soprattutto grazie a te Luca per avermi sì, accompagnato in questo viaggio quest'anno.
0: Grazie anche a te carissimo Mauro Lost DJ, mio amico da tantissimi anni. È stato bello, è stato emozionante ed è stato bello, devo dire la verità.
1: Beh, chissà che magari appunto sì, mettiamo l'ultima canzone e facciamo sì, già che ci certo, siamo così, perché stiamo organizzando qui dal luogo una foto tutti assieme con noi, sì, lo staff e tutto quanto. Al 99% torneremo l'anno prossimo, forse, se non
0: tornerò qui ad ottobre quando è chiuso, solo per nostalgia, ti devo dire la verità.
1: Io però la chiuderei in bellezza questa stagione con uno sì, dei pezzi che ha fatto la storia della musica dance contemporanea, certo, e chiuderlo al meglio con
0: una
1: questa
0: canzone meravigliosa. Ringraziamo anche Radio Vicenza,
1: assolutamente,
0: questo va detto,
1: quello perché è praticamente obbligo,
0: esatto,
1: dato che siamo
0: esatto,
1: qui con lei.
0: Salutiamo il nostro editore Maurizio, salutiamo tutto lo staff che chiaramente dalla sede centrale collabora e lavora, perché tutto vale in onda.
1: Anche Marco, questo, il nostro responsabile esatto, social, che oggi ha dovuto lavorare tanto, continua
0: extra,
1: a mandarci
0: in
1: messaggi.
0: Extra, in extra oggi, va bene. Grazie a tutti per averci accompagnato in queste meravigliose puntate, è stato bellissimo, un viaggio meraviglioso che rifaremo con voi volentieri l'anno prossimo. Grazie Mauro.
1: Grazie a voi, grazie a Luca Demo che mi ha accompagnato, e noi la chiudiamo così. Ciao Blue Planet!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
5: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
4: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
6: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
7: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
4: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio VIP.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Per me la libertà non è sentirsi un angelo, ma stare appesi a un albero guardando a testa in giù. Per me la libertà non è sentirsi un diavolo.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.